non ci abbia male, con le un poco più un sole, a trovarne a Catalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, premetto di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane.

Maria, dimmi che l'ho gradato che l'aspetta. Veneta subita piano ne morto pretensio nuda. Di voleno magistrato e la lulla via criuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubica schilu gabo e perde nella memoria. C'avemo la

A Terezia li diremo un colo nello dell'Ermada. A Santa la più gentile un comandante di Bragada. E la sua sorella

roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira.

star bene. Quale vitella e piccole pecciole pulini e gamboni. Starne, pasticci, ravioli e tonoli. Svegli d'orizzonte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita, e tessimo accompagno, che non si cura, certo.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi, alti e neri, premi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma provo a farmi, a sorte anch'io.
0: Pago questo.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
1: Quanto, dai, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni.

già mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente! Ma centomila mille male, cattari che nascono dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servire t'augumenta il calor natura. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.

0: scendo.
1: Perché? Del resto io so dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Fate pietanza, casi di giorrazzi.
4: Parte ci vogliate spettatori. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo. Corvi.

0: giudicare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave grandi e con moti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Istoriate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne fuori, alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova

0: schifo, il suor d'Ariello, dinti lo boccatoro, di anno grossa coviello.
1: Signor per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, scappellati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fretta e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro figlio.
2: Ladro, ladro.
0: Uccelli, che scampi guardi. Osto di una fusione in gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettrario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.